0: suoia penzia. Dole mi rovine tanche, ocio suoia, lova i sbanche,
1: Jo sam Penzić, ja sam

0: Najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je doma.